di guerre, di battaglie, uomini di gloria. Dentro al letto di una donna, una medaglia alla memoria.